0: Bellissima la canzone Sally di Vasco Rossi. Welcome back, everyone. We'll be, and I was just talking with our DJ, and we're like, I was trying to give him this time. It's like, holy crap, it's like 11:30. No, I only went through one thing. Facciamo veloce, veloce. No, the next one is a good one, you know what I mean? Because ultimately, you know, we've all had our la nostra nonna che ci dice di mangiare la pastina che fa bene, no? There's like I said, there's definitely some truth to it. Why? Because scopriamolo insieme. Allora, parliamo di salute, ma anche di una delle più grandi certezze della vita degli italo-canadesi, e non solo. Mangia un po' di pastina che ti passa tutto: febbre, raffreddore, cuore spezzato. Vabbè, anche lì magari anche la pastina aiuta. C'è qualcosa di vero o è solo amore di nonna? Allora, incredibilmente la scienza dà ragione alla nonna. Neanche tanto incredibilmente, perché le nonne sanno tutto. Uno studio recente ha dimostrato che il sistema immunitario si attiva proprio quando mangiamo. Le cellule, infatti, che ci difendono, in particolare le cellule T, una sorta di soldati del nostro corpo, funzionano meglio dopo un pasto. Perché? Semplice. Hanno bisogno di energia e quell'energia arriva dal cibo. Gli scienziati hanno osservato che dopo aver mangiato queste cellule assorbono meglio gli zuccheri, utilizzano più grassi e hanno centrali energetiche più efficienti. In poche parole, sono più pronte a combattere infezioni e virus. Quindi, quando stai male e non hai fame, mangiare comunque anche qualcosa di semplice può davvero aiutarti a guarire più velocemente. E qui entra in scena lei, la regina della cucina terapeutica, la nostra nonna, con la pastina in brodo, facile da digerire, calda, confortante e soprattutto piena di significato culturale. Perché alla fine è un rituale, la nonna che ti dice di coprirti, che ti porta la scodella sul divano, quel momento in cui si ferma, tutto si ferma e si prende cura di te. Ma c'è di più, lo studio suggerisce che anche l'effetto positivo del cibo può durare nel tempo, aiutando il corpo a creare una memoria contro le infezioni future. Addirittura potrebbe migliorare terapie avanzate come malattie come il cancro. Insomma, mangiare non è solo nutrirsi, attivare il proprio sistema di difesa, e ovviamente non significa che un piatto di pasta, un piatto di pastina risolve tutto, ma è un buon inizio, quindi insomma, un piatto caldo fatto con amore ti fa stare meglio. Anche quella è una bellissima cura. Did your nonna ever give you pastina? Do you remember those days?
1: Is the Pope Catholic or what? Yeah, of course. I grew up on pastina. I thought pastina was like you don't take Tylenol. You have pastina. You know what I mean?
0: El brodo, yeah, it's got so much to it, right? Like the nutritional side is important. And yeah, as I pointed out in this article, where it's been scientifically proven that, you know, nutrition, good nutrition and food activate certain components of our T cells, yeah, which are calling the soldiers in our body, of our immune system. And so there's truth to that. Yeah, and yeah, so next time c'è un po' di raffreddore, un bel brodino, una bella pastina, zack, nonna ci aveva ragione.
1: No, you know, and also, like, how about nowadays with everybody on these like bone broth things and all that, like, we were doing this our whole life.
0: Know,
1: it wasn't like a thing. It was pastina. What was the
0: bone broth? Exactly.
1: The bone broth. You had your vegetables in this. You got all your your nutrients and everything, and then you filled your stomach with the pastina and like. I don't know.
0: They had it down path. I'm telling you, these things are coming out of the body. Like my nonna told me this 50 years ago, 40 years ago, 30 years ago.
1: Exactly.
0: Right?
1: So, exactly. Yeah. And but like, look at how. Listen, you're. We're lucky, you and I. We have our nonnas that are 92 years old.
0: I see, 92 anni.
1: Mean, God bless. Like, this is, I don't remember my nonna ever Googling how to,
0: I figured,
1: everything was just like passed down.
0: Passed down, exactly.
1: The, God bless, 92 years old, see, you know. And if someone said to you, hey, I give you 92 years. You do whatever you want. I'll give you 92 years. Oh, my God. I would take 92 years. So they were doing this stuff. It doesn't even matter. They were doing
0: it. They didn't need these articles. Yeah, exactly.
1: No,
0: yeah,
1: it was like nothing, right? So, it, like, what came first, the study or the actual result? It was like the The result came
0: the
1: first.
0: The result, and absolutely. Decide, yeah. And then they just trying to prove it.
1: Yeah, exactly.
0: 100%. È vero, è vero, è vero. Allora, noi continuiamo questo tema del cibo con Cesare Cremonini. Non è la brodina, ma la marmellata. Ci piace la marmellata e fette biscottate. I don't even know how to say it in English, actually. That's a classic Italian for breakfast. I gotta look it up. Fette biscottate. You know those crunchy pieces? Poorly put a little bit of marmalade on.
1: Yeah.
0: Dad was to crush those.
1: It's like a biscotti.
0: Yeah, they're like biscotti, but they're not. There's no flavor. It's like a dried bread, but they're like thin. They're like almost like crackers, but they're not.
1: Like
0: they're more like a
1: no.
0: Like a bigger, a little bit bigger. But you get it. Well, I mean, per quelli che vanno in Italia, soprattutto.
1: Well, like a Melba. Were they like Melba toast?
0: Yeah, they're kind of like, yeah, but let me see. Like, I'm going to look. Okay.
1: Yeah, let's look. We got to look this up.
0: Facciamo partire la canzone con un po' di marmellata, fette biscottate, facciamo una colazione. Anche se adesso è l'ora di pranzo. It's okay. Fish savanga, marmellata. State con noi.